0: Zamma, Ed Sheeran su RDS, da Petra Lorenzan, Giovanni Venni, i vostri messaggi delle cose
1: sì.
0: a cui eravate affezionatissimi e poi ahimè, come il mio dronino. Dai, vediamo.

0: sentiamo.
1: Sì, la mia GoPro Hero 5, nuova di pacca, appena comprata, montata su una tavola da kite.
0: Sì.
1: Fatto un salto, si è spezzato il supporto. Porca, e addio GoPro.
2: È andata.
0: Ragazzi, è andata.
2: E lì la devi mettere. No, perché lì non ce la fai a mettere il galleggiante, sì. Perché no. Se la leghi alla tavola, no.
0: No. Sì. Poi?
3: Però. Sardegna, Bodoni, stavo facendo il bagno, mia moglie mi dice no, ma toglio l'anello sì. del fidanzamento, toglielo, non ti preoccupare,
2: non me la prendo
3: io, ma stai sì, tranquilla, certo. Cosa vuoi che succede? Boh, perso. Era meglio ascoltarla come tante tante volte.
2: Ah, perché lei aveva detto
0: sì,
2: toglilo,
0: anch'io l'ho fatto, l'ho raccontato più volte,
2: sì,
0: anche
2: sì,
0: qui.
2: Sì, sì.
0: Fede, la fede proprio nuziale. Mio marito è entrato in acqua a Bali mentre faceva surf, io togli la fede prima di entrare, no ma tranquilla tranquilla, è uscito, guarda che belle onde, mostrando le mani senza fede. Poi,
2: e tu gli hai mostrato le mani?
0: No,
2: però,
0: io non hai idea,
2: faccio.
0: Non hai idea, perché poi l'ha ricomprata e lui sostiene che adesso sia valida, sì. Ma non è quella benedetta
2: non
0: del giorno
2: lì.
0: Delle nozze, quindi per me il matrimonio non è valido. Poi
4: ciao Pedro Giovanni,
0: ciao.
4: Andrea da Roma. Allora, qualche estate fa siamo andati a cena a casa di un amico nostro che ha un attico al centro di Roma.
2: Hai capito?
4: Dato l'amico. Che era estate, tutta la famiglia con i bambini piccoli stavano al mare, eravamo solo noi maschietti.
2: Sì.
4: Dato che mi è sempre piaciuto fare le foto, porto la mia reflex.
0: Sì.
4: E qualche tempo prima avevo comprato un cavalletto dai negozi quelli dei cinesi, piccoletto, caruccio. Comincio a fare un po' di foto da Roma, della luna, che stiamo lì. A un certo punto mi viene la brillante idea di mettere il cavalletto sul davanzale per farci una foto panoramica.
0: Sì,
4: noi.
0: Bello.
2: Bella foto fra amici.
4: In 2 secondi è caduta di sotto, ma si è fatta 10 piani.
0: No!
4: E praticamente mi hanno visto così distrutto che al compleanno mio me l'hanno ricomprato.
2: Non erano 10 piani di morbidezza.
0: No, ma no. Poi pensa, per fortuna che non è successo niente, comunque una macchina fotografica che si fa 10 piani e cade.
2: Si è rotta.
0: Poteva colpire, no, poteva colpire qualcuno sotto, intendo dire, no? Per fortuna che poi non ha fatto danni, è caduta, appunto.
2: Non l'avevo pensato.
0: È
2: un bel peso quello.
0: È un bel peso quella macchina fotografica, una macchina sotto, che ne so, qualsiasi
2: che
0: cosa.
2: Che poi che foto doveva fare, boh?
0: Dovevano fare una specie di selfie. Il selfie, no? L'ha messa lì, dice, almeno mi riprendo, faccio partire l'autoscatto.
2: Sì.
0: È andata.
2: No, perché ha detto, eravamo una festa fra maschietti, volevo fare le foto.
0: No, non pensiamo male adesso.
2: Ci abbiamo pensato.
0: No, ma tu e Giulio Caproni, perché siete maliziosi voi due. Io non ci ho pensato in fuori onda.
2: No, guarda. No, adesso non fare.
0: No, io ho pensato al dramma.
2: Sei la prima che ha messo la zizzania.
0: Scusami, ho pensato al dramma, magari
2: detto,
0: che ma deve in testa qualcuno.
2: Ma maschietti,
0: no?
2: Che foto doveva fare?
0: Ma nessuno.
2: Perché si è portato la reflex? E soprattutto
0: per fare delle belle foto.
2: Perché l'ha messa sul davanzale?
0: Ancora.
2: Cosa stavano facendo?

0: Lombard. Potential su RDS. Quindi, ma noi ci stavamo chiedendo, ma soprattutto
1: perché
0: mentre quel nostro ascoltatore della Reflex era a cena con gli amici nell'attico in centro a Roma, i figli erano al mare?
1: Non lo so, infatti.
0: Ce lo siamo chiesti tutti.
1: Sì.
0: Come mai? Perché? Adesso è arrivato un messaggio della moglie che dice: ma io non ne sapevo niente di questa cena.
1: Vedi?
0: Mi aveva detto che la Reflex gliel'avevano rubata. Perché?
1: Perché?
0: Noi vi lasciamo con questi interrogativi.
1: È un dubbione quasi.
0: Perché?
1: È quasi un dubbione, dico.
0: Perché? Ci
1: torniamo,
0: sta mentendo?
1: No, dai, poverino.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. It's right, all the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Torniamo da Gianluca Gizzi in redazione RDS. Con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
5: Buon pomeriggio. Starmer, sesto premier britannico a lasciare in 10 anni oggi l'annuncio delle dimissioni dopo il crollo dei consensi anche all'interno del partito laburista. Al suo posto pronto l'ex sindaco di Manchester, Burnham. Solo brevi colloqui sul nucleare, così Teheran dopo il primo round dei negoziati in Svizzera con Washington. Si parla di progressi significativi, ora vanno avanti le trattative a livello tecnico. La vicenda delle sorelline scomparse 2 settimane fa in Abruzzo e ritrovate a Formia, nel Lazio. Guido De Santis.
6: Le indagini fin dal primo momento per sequestro di persona hanno avuto una svolta tramite una videochiamata della mamma intercettata dagli inquirenti. La 16enne e la 12enne erano nella casa di un'anziana parente che risulta indagata e che proprio la donna aveva coinvolto. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha però voluto fare una precisazione: è una storia familiare senza significati nascosti.
7: È il frutto non di un disegno criminoso, ma di un disegno amoroso. Nell'aiutare in modo sbagliato la propria figlia.
6: Fermati e condotti in carcere, la mamma insieme al compagno e al nonno materno. Sono stati proprio i due uomini a prelevare Alicia e Sara dalla casa famiglia nella quale erano collocate. Le ragazzine sono ora in un'altra struttura protetta. Il procuratore ha chiesto espressamente che vengano lasciate in pace. Non hanno certamente bisogno di stress ulteriore.
5: Il caldo rovente, temperature al di sopra della media nel nostro paese almeno fino al 30 giugno, previsti picchi di 39 gradi sotto scacco soprattutto le pianure del nord e le regioni tirreniche. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
8: A Roma l'assemblea elettiva della Federcalcio, Abete e Malagò in corsa per la presidenza, 460 voti per decidere, i lavori sono iniziati circa 1.30 fa. Mondiali di calcio, oggi torna in campo Messi, Argentina-Austria alle 19 a Dallas, alle 23 ora italiana Francia-Iraq a Filadelfia. Inizia Wimbledon, l'ATP dirama le classifiche, 77 settimane da numero 1 del tennis per Jannik Sinner che lunedì prossimo debutterà sul green davanti ad Alcaraz e a Zverev. Numero 10 Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti 15, Luciano Darderi 16, poi al numero 35 c'è Matteo Arnaldi, posizione 49 nel ranking per Matteo Berrettini. Questa

0: RDS.
1: Due minuti su RDS insieme a Petra e Giovanni Vernia.
2: Allora Pepi, nuova ora, sì. Nuovo argomento, sì, si sì. Chiude l'argomento perdite di oggetti a cui si teneva tanto.
1: Però restiamo un po' in tema estivo.
2: Certo.
1: Cose particolari che stanno accadendo anche insomma in Italia in questo periodo con il caldo che è appena arrivato. Ce n'è una che mi ha fatto sorridere.
2: Mi ha fatto sorridere anche a me quando me l'hai raccontata. E quindi ecco. Non ce le teniamo più, no. Sai come a scuola? Perché state ridendo? Fate ridere anche noi? Bene, fra poco lo faremo.
1: Fra poco sì, dai,
2: allora,
1: state con noi.
2: Hips Don't Lie, Shakira. La grande Shakira in estate,
1: La Shakirona va
2: poi
1: di
2: mondiali.
3: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Volevo capire con Marrakesh Madame alle 13:09 minuti, siete su RDS con I Peggio, Petra Loregian e Giovanni Verri.
1: E allora, Petra?
0: Allora,
1: dici.
0: Ti ricordi quando, quei bei tempi in cui io e te trasmettavamo dal mare?
1: E da Milano Marittima.
0: Da Milano Marittima.
1: Come?
0: E passava la motonave Ghibli.
1: Certo che me lo ricordo.
0: Quella che, insomma,
1: lo facevamo tante volte.
0: Mi ricordo, esatto. Tu nel racconto della motonave Ghibli, la cosa su cui ci tenevi, insomma, a precisare era proprio il perché uno dovesse salire su, al di là del fritto
1: oggi,
0: misto che, esatto, com'è che
1: al 15 sì. Grande escursione, e tu eri lì in attesa.
0: Sì.
1: Dici adesso che escursione,
0: dove andremo
1: vedere,
0: adesso?
1: Sì. A vedere, tutti lì sulla spiaggia che ci guardavamo, sì. Adesso sì, ci dite a vedere.
0: Adesso ce lo dice.
1: La piattaforma petrolifera. Tu dici come la piattaforma?
0: Però aggiungeva.
1: Forse. Al ritorno.
0: Sì.
1: In serata.
0: Se ci va.
1: Se non c'è nuvolo. Ci sono. Le condizioni del mare lo permettono.
0: Sì.
1: E ci abbiamo un discreto
0: fortuna.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Vedremo.
0: Forse
1: dei delfini, ma non lo sappiamo. Non lo sappiamo. E poi invece adesso pare che
0: invece è successo.
1: È successo.
0: C'era un articolo questa mattina che proprio raccontava che al largo della Riviera Romagnola hanno visto le acque pullulare di delfini,
1: ma
0: non uno. Tanti.
1: Hanno fatto vedere anche i video, ci sono.
0: Hanno fatto vedere i video, ci sono i delfini, l'acqua.
1: Perché si sono stabiliti da quelle parti lì.
0: Sì. Quindi dopo tanti anni. Dai, di quella baffata della motonave Ghibli.
1: No, si vedevano. Cioè, in verità si vedeva, però devi essere fortunato. Anch'io sono andato in Madagascar, che tu dici:
0: sì.
1: Porca miseria, non li vedi in Madagascar? No, non li abbiamo visti. Una giornata intera non li abbiamo visti.
0: E invece qui ne hanno avvistati circa 60. Tra cattoliche e cerve, quindi esattamente più o meno dove eravamo noi quando trasmettavamo.
1: Hai capito. Però quest'anno, adesso, dalla prossima settimana. Perché abbiamo anticipato, dicevamo dal primo luglio. Invece abbiamo anticipato, dalla prossima settimana saremo al mare.
0: Siamo già al mare,
1: al mare a trasmettere.
0: Quindi ci sono i delfini, insomma, che sono stati avvistati nella Riviera Romagnola. Attenzione, perché nei nostri mari, un po' in generale, hanno anche avvistato la caravella portoghese, che è invece quella medusa, quella un po' più cattivella, un po' più urticante.

0: urticante.
1: Caravella portoghese?
0: Sì.
1: Come mai è così urticante?
0: È un pochino
1: la
0: ninna cattiva.
1: La pinta della Santa Maria,
0: la caravella non è
1: Santa tanto... Maria è quello che esclami quando
0: al momento l'hanno cercata. Sicilia, Calabria, Sardegna, Malta,
1: l'hanno
0: più o meno le zone in cui
1: bianco,
0: l'hanno visto,
1: per questo, eh?
0: Hanno visto anche uno squalo. Beh, adesso è il periodo così, adesso iniziano.
1: Vale, ma tanto iniziano. Noi gli diamo due maccheroni
0: e gli squali
1: sono sazi nel nostro Mediterraneo. C'è
0: però
1: la dieta
0: sono
1: mediterranea.
0: Contenta che ci siano i delfini lì in Riviera Romagnola. Quasi quasi vado a prendere la motonave Ghibli, a sto giro lo faccio.
1: Bello, salutiamo tutta la Riviera Romagnola che ci ascolta
0: sempre.
1: Un gran
0: bene,
1: tutta la Riviera, tutte le riviere, anche dentro terra, sennò poi si arrabbiano tutti.
0: Ci piacete tutti.

0: cuore, ma funk, summer funk, finisce così.
1: Funk.
0: Ci manda un po', sembra, Petra.
1: Sì.
0: Francesco Gabbani su RDS. Allora, Petra, mi sembra che tu il 27 giugno abbia un impegno, vero?
1: Certo.
0: E dove ce l'hai questo impegno?
1: Noi il prossimo weekend saremo a Monopoli, e parlo di me, di Leo Di Bello, ovviamente, per l'RDS Summer Festival, perché ritorna, e insieme al Summer Festival torna anche il nostro Summer Kit. Che cos'è? È praticamente un, diciamo, la modalità che voi potrete acquistare scaricando la nostra applicazione, quella proprio di RDS, modalità che vi darà la possibilità, attraverso la nostra app, di assistere a questo concerto straordinario davvero da una posizione privilegiata. Siete proprio sotto palco.
0: Esatto.
1: Non solo,
0: il
1: però.
0: Privé, diciamo così.
1: È un privé, bravo, è il privé.
0: E poi è, quindi è anche più facile per, se siete con i bambini, no? Che non...
1: Esatto, infatti è pensato proprio per quello, no? Ci sono anche un sacco di facilitazioni proprio per i più piccoli accompagnatori.
0: Gadget più...
1: Più piccoli.
0: Più nuovi. Piccoli.
1: No. Scherzo.
0: Quelli che diamo noi peggio di RDS, la RDS sì. Sono quelli un po'... Sono quelli in discount.
1: No, non è vero, anche i nostri.
0: Stiamo scherzando, no, però quelli sono più ricchi.
1: Poi ci credono.
0: Va bene, quindi 27 giugno Monopoli e poi 4 luglio Iglesias Sardegna, quella è l'ultima data.
1: Esatto, questo è il nostro RDS Summer Festival, vi aspettiamo, non vediamo l'ora.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Ciao, sono Fabrizio Braconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. legge3.it, buona vita.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta!

0: con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
1: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: 22 siete su RDS insieme ai Peggio, Petro Reggiani e Giovanni Vernia. Sta per arrivare una bella sequenza mixata per noi dal nostro Maurizio Rocca, 4 in fila, l'ascoltiamo.

0: The Killers su RDS 13:35. Petra Loregian, Giovanni Vernia con voi.
1: Allora Pepi, fra poco ne abbiamo un'altra di cosa sfiziosa, eh?
0: Sì, che ha sempre un po' a che fare con l'estate, ragazzi. Questo caldo che è scoppiato ci fa venire voglia comunque di parlare di mare, di cose.
1: Ma a te piace questo caldo? Sinceramente, ti piace o non
0: allora,
1: ti piace?
0: Io soffro il freddo, quindi in realtà il mare a me piace, cioè il caldo a me piace.
1: A me sinceramente piace, poi vabbè è tanto, eh.
0: Certo, stanotte tanto, era veramente insopportabile, cioè stanotte proprio era una roba che dicevi ma perché?
1: Però,
0: no, senza però.
1: Cioè, se fosse il freddo io lo preferisco.
0: Tra le due però, se il freddo ti copri, caldo più di tanto non è che ti
1: poi la notte è stupenda, cioè se stai fuori la notte è così. Beh, ne parliamo fra poco.
0: Dai.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanix Algida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunch.

0: e molto altro ancora. Pazzi per Volcanics? Pazzi per Algida? Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ah, tra poco qui ai peggio di RDS assumiamo una regola che va in un bagno d'Italia e ci separiamo. Bagno nel senso stabilimento balneare.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Anna, White Girl Wasted.
2: Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore.
3: Non è un canto d'amore.
0: Nella piaga, businessman.
4: Come un vero businessman.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
6: Grandi.

0: Paradise, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Petra Loredan
1: e Giovanni Vergna.
0: Allora, c'è polemica,
1: C'è polemica nell'aria.
0: Questa qua torna ogni tanto. Sì, devo dire che questa ogni tanto torna. Anche l'anno scorso si era sentito.
1: Però questa ha a che fare con una sorta di rito, se volete, che esiste da sempre. E stiamo parlando dell'ultima spiaggia europea al mondo.
0: Sì.
1: Europea al mondo. Che ha un.

0: che divide gli uomini dalle donne.
1: Dove si trova?
0: Si trova a Trieste. Si trova a Trieste, è il Lido Pedocin,
1: sì,
0: dove c'è appunto questo muro che divide le donne dagli uomini.
1: Cioè, è una spiaggia pubblica.

0: Indiscreti, commenti, sì. Così.
1: È un'istituzione.
0: A parte che posso dire una cosa, però. Sì. Io delle volte vedo dei commenti un po' acidi anche fra le donne stesse.
1: Può essere. Può essere.
0: Gli sguardi indiscreti ci sono anche lì. Certo, non sono.
1: Non sono gli stessi. Ok? Quindi loro sono contente. Le donne di Trieste vogliono mantenere questa tradizione. Cos'è successo? Che una coppia di turisti, in realtà, ha, diciamo, violato
0: infranto la regola.
1: E quando è stata invitata a rispettare questa regola, è scoppiata la lite. E diciamo che la turista che ha additato questo posto dicendo: ah, questo posto è da medioevo. Poi per prima, però, diciamo che ha provato a venire alle mani. Cioè, quindi, come dire, va bene. No, sì, a quanto pare sì.
0: Che poi mi immagino la scena, cioè, capito, lì in costume.
1: Sì.
0: Che provi a dartela in costume.
1: Che voglio dire, no?
0: È brutta.
1: È un attimo che quel costume si sposta.
0: Sì,
1: e
0: si spada,
1: e uno rimane con i gioielli.
0: Una roba di fuori.
1: All'aria. È un attimo.
0: Ti mette in imbarazzo. Come quando vai dal dottore, no? Che tu sei senza vestiti, proprio, cioè, ti senti un po'
1: è
0: a
1: vero,
0: disagio.
1: Che brutta sensazione che è.
0: È vero, no?
1: Guarda, mi hai ricordato una cosa, è vero.
0: Ti senti un po' umiliato.
1: Peggio, se posso dirti, peggio di quella lì. Sì. È quando ti danno il camicino, quello che danno, chiuso davanti, aperto dietro.
0: Sì,
1: tremendo. Sì. Che dice, ma perché devo avere questa
0: che
1: cosa?
0: Che ti rende un po' idraulico quando si. Perché si vede la riga.
1: Che
0: no?
1: Poi quando hai quel camicino lì, di solito è concomitante con l'aria condizionata a meno due.
0: A meno due.
1: Tu sei lì che dici, perché questa cosa?
0: Infatti, tutti i medici sono estratti dai voli low cost, sono assistenti di volo che poi vengono messi nelle.
1: Vabbè,
0: nelle
1: comunque
0: grazie,
1: basta.
0: Petra, di questa notizia di costume. Grazie.
1: Sì, di costume è proprio il caso.
0: Nel vero senso della parola.
1: Il costume che c'è e non c'è. Diciamo, sì. Quel costume lì che se ne va.
0: È arrivato un messaggio che ci sta raccontando un aneddoto.

0: Non essere timida.
1: Tiesto, Karol G su RDS, seconda ora dei peggio finisce qui, ma siamo pronti.
0: Non siamo timidi.
1: No, per nulla.
0: Assolutamente no.
1: Guarda, possiamo dirci di tutto tranne.
0: Ma tranne che siamo timidi.
1: No, timidi. Proprio niente.
0: Lo scoprirete per voi che siete nuovi su RDS tra poco, dopo le news.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Da Gianluca Gizzi in redazione RDS, tra poco tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Buon pomeriggio, si è dimesso il primo ministro britannico, Starmer lascia anche la guida del partito laburista, l'annuncio a Downing Street.
8: I have spoken to His Majesty the King this morning.
9: Ho parlato questa mattina con Sua Maestà il Re per informarlo della mia decisione. E nel momento in cui lascio l'incarico più grande del paese, dedicherò più tempo a quello che è il lavoro più importante. Essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic, che è stata una roccia al mio fianco, sia nei momenti belli che in quelli difficili. Ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia.
8: Thank you very much.
7: Si candida alla guida dei Labour l'ex sindaco di Manchester, Burnham, primo passo verso la leadership del paese. In Svizzera, concluso il primo round di colloqui fra Stati Uniti e Iran, si parla di incoraggianti progressi.

0: solo brevi cenni sul nucleare, dice Teheran, che autorizza però il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Atomica Internazionale. Trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Non hanno fatto salti di gioia le sorelle di 12 e 16 anni scomparse da Civitella Alfedene, ritrovate a Formia in casa di un'anziana, lo dice il PM. Fermati la madre, il suo compagno e il nonno materno delle ragazzine, sono accusati di sequestro di persona in concorso. E c'è la nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, il marciatore italiano sotto accusa in Germania, sospeso per EPO, avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Ora RDS Green, Guido De Santis.
1: Nonostante le incertezze delle norme europee, 3 imprese su 4 vogliono continuare a investire nella sostenibilità, chiedendo più aiuti per affrontare i costi dell'energia e dell'innovazione green. Sono alcuni dati del rapporto strategico realizzato da Aerion in collaborazione con The European House of Ambrosetti. Carlo Cici, responsabile della sostenibilità aziendale.
2: Il 75,5% delle aziende dichiara di voler mantenere o rafforzare i propri impegni in materia di sostenibilità, nonostante l'incertezza normativa e geopolitica che caratterizza il contesto attuale. La sfida oggi è trovare il ritmo giusto, meno contrapposizioni ideologiche, più collaborazione tra imprese e decisori, concentrando risorse e attenzione su quelle priorità che non sono più negoziabili per il futuro della competitività europea.
1: RDS Green torna domani alle 13.57.
3: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questo programma è offerto da...
5: Sentiamo lo sponsor.
6: Tramstation Island.
5: Eccoci qua.
6: Il programma che mette alla prova i sentimenti dei capi di Stato,
5: sì?
6: Con Donald Trump.
5: Pensa un po'.
6: Grande attesa per il falò, di confronto.
5: Sì.
6: Sarà il confronto con la nostra premier.
5: Eccoci. Niente.
6: Spoiler, abbiamo già visto la puntata.
5: Lo sappiamo
6: questo
5: già.
6: Falò di confronto dove vedremo Trump
5: e la premier.
6: La premier che...
5: Tramstation Island.
6: Secondo me lei gliele dà di santa ragione.
5: Ah, è facile.
6: Però poi vedremo.
5: Beh, anche nell'altro programma, quello che ha il nome simile, comunque di solito.
6: Se le danno di santa ragione.
5: Al falò
6: non va mai così.
5: Le donne non ha faccia.
6: Tu lo segui molto lui.
5: Io lo seguo, io amo Temptation Island.
6: Ma io non voglio, io vedo l'ora, non vedo l'ora di vedere questo. Sì. Tramstation Island vi presenta anche la sigla. Chi c'è?
7: Comincia a volare.
6: Ma perché mai?
7: C'è un'ora speciale.
6: Che cosa farà mai? Fa?
7: Che cazzo morale. È un'ora di festa.
6: Com'è?
7: È fuori di testa.
6: E quale sarebbe?
7: Ed è proprio questa.
6: Allora siamo nel posto giusto. Petra Varesani.
5: Che bello. Giovanni Verga.
8: Che sballo lavorare con Giovanni.
6: E Giulio Caprani in regia. Regia. E porta tutte le canzoni per voi puntuali. Vedi, dovete ringraziarlo Giulio Caproni. Guida giorno e notte il suo camion della regia.
5: Il camion non si ferma mai.
6: Per farvi arrivare con questa consegna veloce Narcotic di Liquido.
5: Ecco, tu hai detto consegna veloce. Questo pezzo ha uno degli intro più lunghi dell'universo. Se
6: infatti,
5: te ne sei accorto.
6: Potevo raccontare 6 o 7 aneddoti.
5: Guarda.
6: Però mi sono lasciato andare così.
5: Però non ti preoccupare perché adesso comincia. Ok, Narcotic, Liquido, peggio più peggio con voi.

0: sono ritrovata su RDS Another.
1: Hai visto il video sulla RDS Social TV, Petra, come tirano su le mani?
0: Eh sì.
1: Una cosa che non si vede più fare. Quel su le mani non si vede più fare.
0: Sì, è vero.
1: E noi ci eravamo tanto affezionati. E va bene.
0: Anche quelle, posso dirti?
1: Non si può dire niente.
0: Anche le minacce io non sento più.
1: Le minacce?
0: Sì, quella cosa tipo, no, se non alzi le mani ti succede questa cosa. Non lo fanno più.

0: l'anatema, l'anatema, sì, del vocalist.
1: Sì, non lo, sì, fa più. Che
0: ce n'erano parecchi, perché uno su tutti è quello che avete già tutto immaginato.
1: Sì.
0: E soprattutto il nostro ascoltatore della Reflex. Per chi se lo fosse perso, abbiamo un ascoltatore che fa le feste con gli amici, sì, senza dir niente. Vabbè, poi perde le macchine fotografiche.
1: E poi manda i messaggi, poi la moglie ci scrive.
0: Vedi. Sai cosa stiamo facendo in questo momento?
1: Cosa stiamo facendo?
0: Fritto misto.
1: Ecco,
0: è quello. Fritto misto. Siamo già sulla spiaggia con fritto misto. Ringraziamo un ascoltatore delle 12 che ci ha mandato una foto di un fritto misto, vero? Di pesce, sì, scrivendo pensando a voi.
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Tu hai detto un'altra cosa.
0: Questo ci sta bullizzando.
1: Tu hai detto un'altra cosa. Io ho detto bravo, tu.
0: Io ho detto un'altra cosa.
1: Mi ricordo che cosa hai detto.
0: Al 38822388.
1: Cosa potrà mai aver detto Giovanni Vernia? Va bene. Allora, dai, partiamo. Si parla di mondiali. Ci fa male parlarne.
0: Li stiamo seguendo comunque. Sì.
1: Però qualche cosa, insomma, si guarda.
0: Per le polemiche. Li seguiamo per le polemiche.
1: La partita.
0: Come Sanremo, si segue per le polemiche.
1: È vero, è vero. Poi succedono cose strane. Paraguay-Turchia. A un certo punto scoppia una lite tra i giocatori. L'arbitro che li sta separando fa per sbaglio cadere l'orologio a terra.
0: Questo è bello, sì.
1: E il centrocampista del Paraguay che passava da lì.
0: Vedi proprio fare.
1: Lo trova, se lo mette, cioè mi sta.
0: Con nonchalance.
1: Mi sta.
0: Solo in fila. Poi lo vedi anche che si guarda intorno.
1: Dice, ma mi avrà visto qualcuno. Ma
0: sai così. Come si chiama? Galarza.
1: Lui si chiama Mattias
0: Galarza Ladra. Si chiama Galarza Ladra. Ma come fai? Come ti viene in mente un'idea del genere?
1: E beh, però.
0: C'è del genio in tutto ciò.
1: Sì, anche secondo me.
0: Ci sono telecamere anche sotto il prato, lì, sì, ormai nei campi.
1: Cioè, ed è proprio ripreso, vabbè, bello, in primo piano. Che
0: così, si fidava della VAR, diciamo.
1: Sì, può essere, non lo so. Va bene, non è l'unica cosa strana che è successa. Adesso tutti parlano di Haaland, sì, che attaccante del Manchester City, che in realtà
0: che c'ha il nome come la candela di IKEA. La Haaland.
1: Quando io ho chiesto a Giovanni, come si pronuncerà Haaland?
0: Come la candela di IKEA.
1: E lui mi ha detto come le candele di IKEA. Sì.
0: Quelle che profumano, ma poi le accendi.
1: Perché lui ha, appunto, è norvegese. Ha una grande passione,
0: sì,
1: perché ovviamente no, se non si parla di calcio si va
0: per
1: a
0: libri,
1: sprigugliare
0: per
1: nei cavoli loro.
0: Per l'archeologia.
1: No, no, il Daily Mail ha detto che lui ha accumulato un'impressionante collezione di borse di Hermès del valore di oltre 650.000 sterline.
0: Ma sai che non me l'aspettavo?
1: Circa 750.000 euro.
0: Pensavo che uno che guadagna 30 milioni di euro all'anno fosse, sì, appassionato di porta portese, borsine, beh, della Coop.
1: Va bene.
0: E
1: dai,
0: autobus di linea, vero?
1: Oh, Giovanni.
0: Che notiziona.
1: E beh, notiziona. È il mondiale dei papà.
0: Sì.
1: Ostigard, come si pronuncia, visto che
0: Ostigard,
1: lui
0: è una roba di Bergamo.
1: È norvegese, Ostigard, anche lui. Ha assistito al parto di sua moglie su FaceTime.
0: Ah, sì?
1: Lei si stava giocando, cioè non è che potesse a un certo punto mollare
0: per,
1: tutto.
0: Per l'ecografia dove l'ha fatta? La VAR?
1: No.
0: Visto lì. Tutto in campo.
1: Chiudiamo con un altro mondiale che non ha a che fare con lo sport,
0: chiudiamo,
1: ma ha a che fare con la scuola.
0: Ah,
1: perché
0: vera,
1: c'è la
0: maturità, c'è la maturità.
1: Quelli sono i mondiali,
0: sì,
1: veri,
0: sì,
1: che
0: cominciano,
1: bisogna vincere,
0: gli orali, no? Tra,
1: sì,
0: poco.
1: Tra poco gli orali, sì. Adesso c'è questo liceo musicale dove alla maturità è stato presentato uno spartito con 20 errori. Mm-hmm. Era uno spartito di una tragedia lirica francese. La dirigente del ministero ha detto: no, ma comunque la prova è valida, anche se gli errori.
0: Così, anche se c'è 20 errori.
1: Fa niente, fa niente.
0: Beh,
1: ok? Il
0: liceo musicale, è giusto. Se la cantano e se la suonano. Fanno tutto, fa tutto da soli.
1: Fanno tutto da soli.
0: Ah, guarda, dai, dai, dai,
1: no, è questa,
0: fa,
1: è questa.
0: Sì, lo fa.
1: Una borra, una borra, una borra.
0: No, non è quella che fa.
1: È uguale.
0: Quella che arriva lui e fa. Non c'è più fa. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai

0: La baciata oggi pomeriggio alle 18 in spiaggia, ragazzi. Sì. Quindi ci sarà Petra che vi insegnerà, certo, i passi fondamentali
1: insieme
0: di baciata.
1: Insieme a quanti modi per indossare il pareo.
0: Lo fai insieme?
1: Sì.
0: Questa è una novità, non si è mai vista.
1: Si può ballare.
0: Con Samurai J? Flamenco
1: anche,
0: paranoia?
1: Anche faccio poi ballando il flamenco, insomma, mettersi il pareo è fondamentale per sembrare un pochino.
0: Stiamo mescolando tutto. Fritto misto anche qua.
1: Lo so.
0: Brava,
1: lo
0: Pepi, so. Così ci piace.
1: Ci piace.
0: Bella, creativa, bella, non schematica.
1: Bisogna stare attenti, perché poi quando uno improvvisa,
0: sì,
1: l'errore è dietro l'angolo.
0: Eh sì.
1: E quindi proprio sono tutti lì pronti con il dito puntato.
0: A farti.
1: Bisogna stare molto attenti.
0: Hai detto, ma hai sbagliato questa.
1: Certo, ci sono situazioni e situazioni, quelle in cui se succede, ragazzi, succede. Prima io ho sbagliato un
0: errare
1: verbo.
0: Umano
1: ho sbagliato
0: est.
1: Il verbo. Allora.
0: Veramente posso fare un appello?
1: Sì.
0: Se dobbiamo correggere la conduttrice,
1: sì,
0: siate più gentili. Se dovete essere arroganti, fatelo con me.
1: Mamma mia.
0: Che poi vi chiamo e ve ne dico quattro. Però l'arroganza con
1: perché
0: me.
1: Perché io ho detto trasmettavamo, invece trasmette.
0: Però
1: davanti.
0: È stato fatto con cattiveria.
1: Però sì.
0: Sì, non è stato fatto con
1: carini,
0: costruttività.
1: Alcuni carini con scusa Petra, guarda.
0: Vabbè, non ci leverete il buon umore, vero
1: sì,
0: Petra?
1: Sì. Non per nulla, anzi, è il nostro pane questo.
0: No, oggi sono arrivati anche due o tre bonifici, va bene così, siamo felici. siamo felici.
1: Però tra poco parliamo di un errore che ha fatto parlare.
0: Sì.
1: Restate con noi.
2: Tra poco torniamo.
3: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
4: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, so.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
1: Caffè Lollo.
0: Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano.
1: Lollo. Caffè, gusto e passione.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
8: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
9: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa di debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25

0: 5.18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge 3.it, buona vita.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: Su RDS fra poco un'altra polemica. Oggi con sto caldo è pieno di polemiche. State con noi.

0: Will Smith su RDS, uno dei film che devo dire me è piaciuto, bello, Men in Black.
1: Io non me lo ricordo.
0: Sì,
1: come
0: dai.
1: Al solito.
0: Sì, super.
1: Non me lo ricordo.
0: Super bello.
1: Ce ne sono due o tre, ce ne sono. Non me lo ricordo.
0: Di Men in Black?
1: Ma chi se ne frega se non me lo ricordo? Ma
0: Pedro
1: dai.
0: Giovanni Verni, è peggio più peggio insieme. Allora, non importa, puoi fare degli errori, Giovanni. In questo spazio sono concessi, in altri spazi meno.
1: Beh, sì.
0: Parliamo di Roma, al Colosseo c'è una mostra che si chiama Troia e Roma. Esposizione inaugurata il 12 di giugno, durerà fino a ottobre, pensate. E sull'arco molto bello che accoglie i visitatori di questa mostra,
1: sì,
0: sono stati fatti due errori grafici.
1: Ok.
0: Ovviamente sentiamo. Immediatamente dicono gli esperti che lavorano all'interno della mostra, hanno subito indicato l'errore, dicendo di correggere.
1: Dopo che è stato fatto, diciamo.
0: Hanno visto lo striscione, l'arco, diciamo, la scritta, sì, hanno detto correggiamolo subito, però i tempi tecnici purtroppo hanno fatto sì che questo errore venisse notato. Allora, l'Iliade è diventata Iliade, cioè doppia L.
1: Però lì l'errore
0: era con una. L'errore, però, la I maiuscola e la L,
1: non mi ricordo.
0: In realtà, se non li fai, diciamo, in stampatello, è facile confondersi.
1: Sì,
0: infatti
1: sì.
0: È Iliade perché hanno messo una stanghetta in più. Però nello stesso arco.
1: Meglio Iliade che l'Iliade.
0: Meglio che l'Iliade, c'è tutto attaccato senza apostrofo.
1: Bisogna pensare sempre in positivo.
0: Sono d'accordo.
1: Poi?
0: Sì.
1: Altri
0: poi nello stesso arco c'è una citazione e poi sai, no, che la citazione poi tra parentesi sotto devi mettere da dove è stata presa, sì, questa frase specifica.
1: Sotto c'è scritto boh.
0: No, sotto c'è, invece che essere stata attribuita al proemio, che tu mi insegni essere la parte introduttiva dell'opera letteraria, grazie a Giulio Caproni, che ha una libreria,
1: sì, libreria che ce l'ha detto, sì.
0: In questo caso, in realtà è stata attribuita al libro 22esimo. Quindi anche lì, sì, che fa parte appunto di questo periodo storico, però diciamo che la citazione in realtà era il proemio e non il libro stesso. Quindi diciamo sono state fatte queste.
1: Vabbè, verrà corretto, dai, verrà corretto.
0: Prima o poi qualcuno a penna andrà là, cancellerà una L.
1: A noi che non ci piace la polemica,
0: no,
1: accogliamo questa occasione per fare il museo di, sì, gaffe moderne.
0: Invece che di arte
1: Quindi
0: moderna.
1: Cambiamo bene. Tutte le opere d'arte, tutte le cose che,
0: sì,
1: c'è e ci mettiamo una bella gaffa.
0: Va bene, tipo?
1: Voi ascoltatori al 388, si avvisano gli ascoltatori che, vedi, adesso potreste vincere una RDS bag, ripeto, una RDS bag.

0: Ecco.
1: Si è inceppato, ha fatto un piccolo errore, non criticatelo. Eh?
0: Esatto. Okay. Se ve ne vengono in mente di
1: mandateli.
0: Opere d'arte con la GAF, mandatele.
1: Sì.
0: Ok? Vi diamo esempi che ci vengano a noi.
1: Sì.
0: L'orlo di Munch.
1: L'orlo di Munch, certo.
0: L'ultima cera di Leonardo.
1: Poi.
0: La Walleria Vittorio
1: no,
0: Emanuele di Milano. La
1: Walleria no.
0: Milano. La Fontina di Trevi. La scheggia di Caserta, uno che guida velocissimo. Valentino Rossi se passa in moto da Caserta.
1: Sì.
0: La pietanza di Michelangelo.
1: Certo, perché
0: questa è buona.
1: Sì.
0: La renna di Verona. Che non, può, qua... se non può essere, c'è un clima a Verona. L'altra sera c'erano 40 gradi.
1: Eh sì, e qua hanno aggiunto la N.
0: La?
1: La N.
0: Eh sì.
1: La renna.
0: La renna.
1: Di Verona.
0: È staccata la renna. Vedi, vedi, tutto diventa più... Dai, vediamo se arrivano.
1: Perché no? 388-22, 388-22, il vostro coso qualcosa, subito c'è una bella novità.
0: Dai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Dolce Nera. Epopea.

0: molto felice del fatto che Dolcinera sia tornata a fare dischi, perché trovo che sia una delle voci davvero più belle che abbiamo, ed era un peccato che per tanti anni non si sia sentita.
1: Grazie Petra di questa tua precisazione, con cui sono d'accordo. Allora, torniamo però al nostro com'era l'abbiamo chiamato? Il museo di gaffe moderne.
0: Sì, il nostro coso qualcosa museo di gaffe moderne.
1: Ha scatenato gli ascoltatori.
0: Siete stati pazzeschi.
1: E qua sarà difficilissimo assegnare la chicca di oggi.
0: Difficile.
1: Dai, sentiamo.
2: Sì. La Venere di Mirto.
1: La Venere di Mirto è bello.
0: Molto carino.
1: Teniamolo lì.
2: La

0: ragazza con l'orecchino di pirla.
1: Mi ha visto. Fa molto ridere. Poi abbiamo gli sbronzi di Riace.
2: Gli sbronzi di Riace è molto bello.
1: Poi Piazza Pan di Spagna. La coppola di San Pietro.
2: La coppola di San Pietro fa ridere. Sì. I razzi di Matera.
1: Sì. Poi.
3: La Nike di Samotrace.
1: Vabbè ragazzi, la Nike di Samotrace.
2: La Nike di Samotrace, sì. Poi.
4: Ciao Santa da Viterbo. Ciao. Il bucio di Kim.
2: Vabbè, ciao.
1: Per
2: l'hai
1: me
2: messo
1: lui. Per me lui.
2: Abbiamo riso tanto nel fuori onda, però pensavamo che
1: il bucio di Clint è stupendo.
2: Dobbiamo sempre mantenere un livello di.
1: Sono d'accordo, però era troppo bello.
2: E il bucio di Clint si porta a casa la nostra RDS Bag. A tra poco.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
3: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
10: Alice 42 in diretta su RDS, il peggio più peggio, Petra, Giovanni Vernia, i The Colors adesso.

0: Dimmi back.
1: Shawn Mendes su RDS insieme ai Peggio Più Peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia. Torniamo a parlare di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, che è tornato nella sua nuova versione, quella che più insomma conosciamo, versione sceriffo.
2: Assolutamente.
1: Contro, tutti sì, quelli che sparano.
2: C'è un video
1: i fuochi
2: che gira sui social, molto virale. Sì, sì, sì.
1: Ce l'ha con quelli che usano i fuochi d'artificio in strada per festeggiare compleanni, eccetera. Noi dovremmo avere il sindaco De Luca in collegamento. Vediamo se ce l'abbiamo.
3: Eccomi qua, buongiorno.
1: Ecco,
3: sono collegato dalla sì, sì, saloon.
1: Sì, dalla musica immaginavo che fosse lei, perché
3: ho detto sceriffo e mi sono affibbiato la stella, cioè, la stella campana sì, sì, sulla giacca.
1: Senta, allora io immagino che questa cosa l'abbia fatta un po' alterare.
3: Certo, lei immagino, ma non è niente in confronto all'immaginazione di questi fuochisti di strada.
1: Adesso, non esageriamo.
3: Questi che sparano i razzi. Questi creatori di Apollo 13 Tarocchi.
1: Adesso.
3: Quando l'unico A trattino pollo
1: sì,
3: è lui.
1: Il fuochista.
3: E se ne accorgerà quando arriverà il lupo cattivo.
1: Lo so, è un po' un
3: mal... sono io.
1: Sì, è un po' un malcostume, sindaco, però non esageriamo. I fuochi d'artificio fanno un po' di allegria, no? Non trova anche lei che... Sindaco? Cosa sta facendo, sindaco?
3: Sto addestrando ad abbaiare.
1: Ma... scusi.
3: Appena li vedo. Ma... mi sto allenando con quelli che vanno in due sul monopattino elettrico.
1: Quindi addestra se stesso.
3: Prima abbaio.
1: E poi?
3: E poi...
1: morde?
3: Sto azzannando il polpaccio.
1: No, no.
3: E lo sto tirando. Senti che parlo. Senti.
1: Sindaco, dai.
3: Non mollo.
1: E lo vedo che non molla l'osso. Mi sembra un po' troppo.
3: E
1: no,
3: non vedo l'ora di provare il mio nuovo morso.
1: Sì.
3: Su questi appassionati di fuochi d'artificio.
1: Certo.
3: Che sono talmente fessi che lanciando i razzi ci segnalano la loro posizione.
1: Eh sì,
3: meglio di Google Maps.
1: Voi vedete l'immagine, ci andate.
3: E noi li raggiungeremo.
1: Sì.
3: E andremo a festeggiare con loro.
1: Oh, finalmente, dai, quindi.
3: Perché a loro gli piacciono le feste.
1: Eh sì che gli piacciono le
3: e
1: feste.
3: E anche a noi ci piace farle
1: le feste.
3: Soprattutto piace farle ai miei nuovi amici wrestler.
1: Ah sì? Addirittura.
3: Che ho appena fatto arrivare da New York.
1: Bene, da New York.
3: Per trasferirsi nella nostra ridente città.
1: Sì, bene, bella, sono venuti.
3: Piena di allegria e
1: certo,
3: di fuochi. E di feste.
1: E di
3: quando...
1: non li va giù.
3: Mi scusi. E quando... vogliono fare un sacco di feste.
1: Sì.
3: Anche noi con i miei nuovi amici wrestler faremo le feste.
1: Benissimo.
3: E quando un fan del Trick Track esce di casa, si troverà questi giganti di 150 kg.
1: Che sono lì per fare la festa.
3: Piombargli addosso con un volo dell'ancio.
1: Eccoci.
3: Per fargli la festa.
1: È un altro tipo di festa, però.
3: Gli piace vedere le stelline?
1: Sì, gli piace.
3: E loro gliele faranno vedere. E poi arrivo io.
1: Il morso.
3: E vedi che gli passa la voglia.
1: Grazie, sindaco. Grazie per essere stato con noi.
3: Se permette, lo annuncio io.
1: Sì, perché...
3: cattivi abitudini.

0: Mace, Salmo e Cola Pesce.
1: Cattive abitudini.
0: Un trio tenuto insieme dalla colla di pesce.
1: Certo, che è un ottimo collante comunque.
0: Bene Petra. Petra Rejan.
1: Giovanni Verni.
0: È arrivata Roby Lanfri su RDS.
2: Ciao, buon lunedì.
0: Roby Lanfri, qua dobbiamo trovare una soluzione. Perché tu, il tuo account chiocciolina Roby Lanfri è sempre attivo.
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: il mio era disattivo, è stato attivato il mio, è stato disattivato quello di RDS underscore official. Tu che hai dei canali privilegiati,
1: ma
0: che
1: dove?
0: Il tuo è sempre attivo, puoi fare in modo che riattivano anche l'Instagram di RDS.
1: Sì,
0: perché qua non
1: hai
0: si riesce
1: che
0: a far vedere quanta gente c'era all'RDS Summer Festival.
1: È vero, Roby Lanfri, hai notato che non lo chiede a me?
0: Account, lei ti dice no, ho pagato al ristorante.
1: Va bene, prima di salutarci e di lasciarvi al Guerin & Franchi Show che sta per arrivare, io direi che dobbiamo fare il nostro dubbione.
2: Beh certo.
1: Ce l'abbiamo un dubbione?
2: Sì.
0: Il dubbione è che non ho il dubbione.
2: No, dai Giovanni, non scherzare.
0: No, un dubbione ce l'ho, mi è successo oggi, ce l'ho. Ve lo dico.
1: Dai.
0: Ma quelli che...
2: No, fanno bene, Giovanni.
0: Perché il sorpasso? Quelli che quando li stai per sorpassare accelerano per non farsi sorpassare.
1: Sì.
0: Si sono innamorati e non vogliono perderti.
1: Può essere. Vi lasciamo con questo dubbio. Grazie.
0: Ti vedono lì, ti vedono dal vetro.
1: Andiamo domani a mezzogiorno.
0: Che bella persona.
1: Grazie, amore,
0: Giulio, non vogliono perderti. Ciao Giulio.
2: Ciao amici.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi
3: con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pronti per ascoltare le news su RDS? Buon pomeriggio a Gianluca Gizzi.
2: Buon pomeriggio.
1: Ti ascoltiamo, buon lavoro.
2: Starmer, sesto premier britannico a lasciare in 10 anni, oggi l'annuncio delle dimissioni dopo il crollo dei consensi anche all'interno del partito laburista. Al suo posto è pronto l'ex sindaco di Manchester, Burnham. Solo brevi colloqui sul nucleare, così Teheran dopo il primo round dei negoziati in Svizzera con Washington. Via libera al ritorno degli ispettori AIEA, passi in avanti, vogliamo la pace in Libano, dice il vicepresidente americano Vance. Intanto proseguono le trattative a livello tecnico. Stanno bene o sono ora in una struttura protetta? Sara e Alicia, sentiamo Guido De Santis.
3: In carcere i tre fermati, le indagini hanno portato al ritrovamento a Formia nel Lazio delle due sorelline sparite in Abruzzo. L'ipotesi di reato è di sequestro di persona per la madre e per i due uomini che hanno prelevato le bambine, il compagno della donna e il nonno materno delle piccole. La mamma non poteva non contattarle ed è arrivata la svolta, ha detto in conferenza stampa il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
4: Aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, intestato a un pakistano e facente parte di un gruppo di schede che erano state clandestinamente e arbitrariamente attivate un paio di giorni prima della scomparsa.
3: Indagata l'anziana parente che ha ospitato le sorelline.
2: EPO nel sangue, nuovo caso di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia antidoping tedesca sospende il marciatore azzurro che parlerà tra un'ora a Bolzano. Ora Lifestyle, Gianluca Teodori.
5: Un flusso continuo e spesso involontario di pensieri, preoccupazioni e stimoli interni che affollano la mente e riducono la capacità di concentrazione e relax. Parliamo del rumore mentale. Ce lo spiega Richard Romagnoli, fondatore del metodo Epigenetica e autore del libro Il silenzio che guarisce.
6: Non ci riferiamo al rumore che sentiamo fuori di noi, ma a tutto quello che è in noi, quella voce interiore che commenta continuamente tutto quello che viviamo. Ed è fatta di preoccupazioni, di pensieri ripetitivi, di dialoghi immaginari, ma anche di giudizi, di rimpianti sul passato, oppure di paure sul nostro futuro. Viviamo immersi in una quantità enorme di stimoli, notifiche, messaggi, informazioni, video.
5: E il ruolo del respiro consapevole.
6: Bastano davvero pochi minuti al giorno per rallentare il ritmo respiratorio, di gestire meglio le emozioni. Il sistema nervoso riceve un segnale di sicurezza ed è così che il corpo produce una chimica diversa. Suggerimento: inspira contando fino a 4, trattieni il respiro contando fino a 4 e poi quando espiri prolunga contando fino a 6. Ripetilo per alcuni minuti.
5: Lifestyle torna domani alle 14:57 qui su RDS.
7: Premier britannico Starmer se ne va, annuncia le dimissioni. Non le annunciano ancora, almeno non sono mai arrivate, diciamo, alle istituzioni. I nostri amici del pomeriggio, che sono Claudio Guerrini.
8: Vabbè, io scioccata.
9: Che penso io?
7: E mai si dimetterà Roberta Lanfranchi.
10: E comunque io da bambino guardavo Striscia la Notizia per vedere Roberta che ballava,
9: esatto. Madonna, sua nonna io.
7: Che fregava dei servizi, io guardavo Roberta Lanfranchi. Sta a guardare Greggio Iacchetti.
9: Comunque,
10: mamma mia!
9: Posso dire una cosa?
7: Dilla.
9: Hai nominato Steimer? Hai visto il papabile sostituto, come si chiama?
7: No, non l'ho visto ancora.
9: Burnham, brucia prosciutto.
11: Ora i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Estate 1996. Funky.
1: Funky qua. 1996. Funky. JH e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Mamma! Accendi la radio! C'è coso e la cosa che fanno lo show lì del coso lì. Insomma, accendi la radio.
1: Ecco,
2: i cosi show.
1: I cosi show. Ti ringraziamo.

0: Un signore che non si ricorda ancora come ci chiamiamo,
1: che cosa. Guardate che ci ascolti, vuol dire che siamo carini comunque. Sì, così carini.
0: Che lo ascolti anche la madre che accende la radio o la TV sul canale 265 del digitale terrestre, con la regia, almeno per la prima ora, di Giulia Caproni.
1: Urra.
0: Finisce qua.
1: Basta. E tu devi dire?
2: Ho mai provato.
1: Bravissimo. Ora posso iniziare.
0: Certo.
1: Allora, oggi iniziamo. Proprio come? belli. E le formiche, ragazzi, bisogna parlare delle formiche. Sono uscite da voi?
0: Che vuol dire uscire?
1: Tu hai già visto formiche?
0: Ah, pensavo in giornale in edicola.
1: Ma
0: sono uscite le formiche. Escono il giovedì pomeriggio con un allegato.
1: Da te escono il giovedì pomeriggio.
0: Da te escono il giovedì, formiche.net.
1: Cioè, ragazzi, perché loro escono principalmente da marzo a maggio.
0: E invece?
1: E rimangono attive tutta l'estate.
0: Ma dove ce l'hai avute?
1: C'era proprio la fila indiana.
0: Ma l'hai trovata a casa?
1: Uh-huh.
0: E dove? Dove
1: si erano? Fuori dal balconcino, però vabbè. Devo capire perché.
0: Da dove arrivano e perché?
1: Ecco,
0: certo.
1: Da dove arrivano. Allora, voglio condividere questi escamotage
0: certo.
1: naturali.
0: Sì.
1: Per disfarsi di questi esserini.
0: Disfarsi, è brutto disfarsi.
1: Allontanarli.
0: Ecco.
1: Meglio.
0: Mi piace di più.
1: Cominciamo con le barriere aromatiche, quindi gli odori sgraditi per loro. Succo di limone. Spruzzatelo direttamente su soglie ed avanzali. Ecco, questa non la sapevo, me la devo segnare.
0: Lemon.
1: Il succo di limone.
0: Okay.
1: Aceto bianco. Lavate i pavimenti o le superfici con acqua e aceto. Ragazzi, però
0: puzza. Brava, puzza l'aceto un po'.
1: No, per ora vince il succo di limone. Menta piperita. Qualche
0: bello.
1: Goccia di olio essenziale sui punti critici.
0: Quali sono i punti critici?
1: Ma il punto critico è da dove partono?
0: O dove arrivano?
1: O in mezzo alla fila, che devo fare? Il punto critico forse è da dove partono, che è da lì che si genera tutto, credo.
0: Però se loro vanno verso una direzione perché sentono qualcosa che
1: sì,
0: le attira, quindi
1: sì,
0: bisognerebbe anche diminuire
1: forse
0: quella...
1: bricioline di qualcosa,
0: diciamo,
1: lasciate.
0: Esatto. Quell'esca, diciamo.
1: Bravissimo. Poi c'è il caffè. Fondi di caffè asciutti vicino alle loro fessure.
0: Ah, le fessure da dove entrano? Sì, perché loro entrano. Io ho capito che le finestre,
1: sì,
0: anche le mattonelle, hanno dei buchetti. Da dove queste arrivano?
1: Dalle fughe, capito?
0: Le
1: fughe di formiche.
0: Sì, sì, è vero.
1: Tutto con la F.
0: Ma non siamo tutti. Cioè, perché? Ma è un'anomalia avere un buco dove passano le formiche, o è normale che ci sia comunque un minimo di passaggio?
1: Secondo me, dopo un po' di tempo che la casa è stata costruita,
0: sì,
1: e tu lavi per terra, e quindi probabilmente, sai,
0: si
1: creano dei buchini. Per lo strofinamento,
0: capito,
1: credo io, no? Per l'usura.
0: E queste passano ovunque, come
1: passano
0: io che
1: ovunque.
0: Ho l'anti-zanzara e ho le zanzare lo stesso dentro casa, non si sa da dove si infila.
1: Dalla porta di casa?
0: Ma sì, ho capito, ma l'apro due secondi,
1: uscirai,
0: ho capito, ma stanno lì a aspettare quando rientro a casa.
1: Ho capito, mica c'è il teletrasporto, anche tu apri e chiudi.
0: Apro e chiudo e quelle stanno lì fuori dalla porta, di questo appena arriva, fum, tutti dentro. Ma che sono matte queste?
1: Ti aspettano.
0: E mi aspettano.
1: Ma non sei contento?
0: Devo cambiare orario, stasera arrivo mezz'ora più tardi, voglio vedere.
1: Mi fai sapere domani?
0: Anzi, sai che faccio? Dormi in albergo. Così se la prendono nel secchio.
1: Va bene, ci sto. Domani mi devi far sapere.
0: Le frego io, stasera dormi.
3: Roby, io metto il borotalco perché loro non ci passano sopra, lì dà fastidio. E così è anche il profumo.
1: Bravissimo.
0: Borotalco
1: e profumo, ragazzi, segno anche queste due. Grazie, lo sapevo che mi eravate d'aiuto.
0: Va bene, grazie, grazie.
1: A posto.
0: Ma poi povere formiche, ma facciamole vivere.
1: E profumo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Dolce Nera, Epopea. Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: le ragazze Clara e San Giovanni su RDS.
1: Le ragazze, oggi ho visto dei bellissimi ragazzi in giro, ci sono un sacco di bei ragazzi. Mm. Parliamo anche di loro, facciamo una canzone, i ragazzi.
0: I ragazzi.
1: Che belli i ragazzi.
0: Ok.
1: C'è un ragazzo di fronte a me proprio sul treno che mi portava da Malpensa qui a Milano, che è un bellissimo ragazzo, ti ammazzando. Poi è arrivato un altro, veramente ve lo giuro, io non li noto mai i ragazzi, però è un periodo che ci sono un sacco di bei ragazzi in giro. Infatti ho detto, ma brutti tempi per me, mala tempora currunt, per noi non più giovanissimi.
0: Vedi, già una chicca per essere, tu non saresti il concorrente perfetto oggi.
1: Per cosa?
0: Per l'Happy Day.
1: No, certo. No, perché oggi iniziano a diminuire le ore di luce e quindi no, però noi cerchiamo ogni lunedì adesso, di nuovo, insomma, una cosa che abbiamo già fatto un po' di tempo fa che funzionava molto, di trovare un motivo per essere felici.
0: Ecco, quindi se avete un motivo per essere felici oggi o un motivo che vi ha resi felici negli ultimi giorni, scrivetecelo al 388-22-38822. La cosa più carina, più felice che riusciamo a scovare, la metteremo in onda insieme a noi.
1: Perché vogliamo cominciare il lunedì dell'estate con qualcosa di bello, di positivo.
0: Sì.
1: Oggi siete felici perché? Raccontatecelo, uno di voi verrà in onda, prova
0: sì,
1: a dircelo.
0: Esatto. Amici di RDS, Petra Loregian,
1: Leo Di Bello,
0: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto perché ritorna l'RDS Summer Festival.
2: Per la tappa Monopoli ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da Anna, ci saranno Benji e Fede, Emma e molti altri.
0: Anche Noemi, Mara Sattei, sono tutti artisti straordinari, quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
2: Vi aspettiamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 27 giugno a Monopoli.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: credimi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
3: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e irrazionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Ma normalmente io non vi do tanti consigli, non sto sempre a dispensare consigli perché sono l'ultimo che li può dare, però un consiglio ve lo voglio dare, serio. Ascoltate il Guerrilla and Frankie Show su RDS tutti i giorni, grazie.
10: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
11: L'estate è viva solo con RDS.
12: 100% grandi successi.

0: Aisha, Left Outside Alone su RDS.
1: Siete felici? Insomma, molte persone sono felici. Questo Happy Day che è tornato il lunedì, in un giorno felice per l'estate. Insomma, diteci un motivo per cui siete contenti. Ce ne sono tanti di messaggi già,
0: sì,
1: che sono arrivati.
0: Decisamente molto belli.
1: Però alcuni sono anche, diciamo, posso dire, felicità. Sì, sì, sono preso un bel voto, ho fatto una bella cosa, stamattina mi sono svegliato bene col sorriso, mia figlia mi vuole bene, però magari
0: tutta
1: se c'è
0: via.
1: Un motivo di felicità ancora più clamoroso, come posso dire, a noi farebbe ancora più piacere, c'è una felicità ancora proprio, c'è un giorno particolare, una felicità eccezionale, una vincita di 100.000 euro, capito?
0: E
1: che
0: chiamano
1: so?
0: A noi.
1: Una modella, top model americana che si è fidanzata con voi lasciando Brad Pitt.
0: E chiama noi.
1: Ma quello
0: sta già in America.
1: No, per solo dire, che, capito? Oppure che ne so, è morto un vecchio zio e va lasciato un patrimonio pazzesco, capito?
0: Che triste però questa cosa.
1: Questo è molto triste. Però magari uno zio di ottavo grado che non conoscevate.
0: Allora meglio.
1: Ha lasciato un castello nella Loira.
0: Oddio, è stupendo. Mi invitate?
2: Sono felice perché ascolto la Lanfranchi.
0: Ecco.
1: Vedi, diciamo che questo è un grande momento, però insomma c'è di più, forse.
0: 38822, 38822, il vostro Happy Day.
3: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Jerry Calapper Seat, prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Forum Studios e Cineconcert presentano Il Gladiatore.

In concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: L'Happy Day, il motivo per cui siete felici oggi o siete stati felici in questi giorni per un motivo particolare, tra poco ne parliamo insieme.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Highland, pinguini tattici nucleari, questa è RDS, questo è l'Happy Day che torna. Estate, vogliamo darvi un motivo per essere felici, magari con la felicità di qualche ascoltatore che ce la passa, no? Attraverso la telefonata.
1: Ne avete mandati tanti di messaggi, peccato perché poi non rispondete.
0: Qualcuno non risponde.
1: Va bene. Però oggi abbiamo trovato una davvero grata alla vita. Chi è? Si chiama Grazia, infatti. Grazia, pronto.
2: Ciao a tutti, sono stratissima.
0: Adesso per due minuti devi essere felice, ci devi, cioè, devi far credere che sei felice.
1: Ma lei è felice davvero?
2: No, io sono felice anche adesso che mi avete chiamato, non me l'aspettavo, sono contentissima.
1: Di dove sei, Grazia?
2: Allora, io vi chiamo da Parma, ma sono originaria del Salento.
1: Ok.
2: Paese in provincia di Lecce, sì.
1: Allora, ci ha colpito il tuo messaggio perché tu dici: ogni mattina mentre faccio colazione ho 10 motivi per essere felici. Oh, sembra, sono tanti, eh.
0: Sembra il programma di Bonolis, il senso della vita. 10 buoni motivi per essere felici.
1: Ad esempio.
2: No, vabbè.
0: No, Roberta, se l'hai segnata, mo ce ne devi dire 10.
1: No,
0: capito?
1: Adesso io, cioè, perché è difficile trovarne anche due a volte.
2: No, ma infatti in realtà è una pratica, perché si comincia che si fa fatica a trovare 10 motivi per essere felice.

0: ma poi alla fine 10 motivi si trovano. Beh,
1: proviamo a trovarli, tutto... proviamo a trovarli. Uno, vai.
2: Tipo da allora, stamattina fino adesso.
0: Allora, innanzitutto io già sono contenta perché la mattina mi sveglio, faccio colazione con calma.